0: And you fuck Nicole Belloni?
1: Blue Pigeon. Blue Pigeon.
0: Malisono Creole.